0: Las 9:40.
1: Lotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.